0: Ferrari sta confermi che l'ha giusta ancora per vedere il raggiungere. Guarda, sono
1: Ferrari, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, sono per la finita, s

0: Non, lo so, perché io sono in borgo che forse non ha conosciuto nessuno, no?
1: Ma io sono in borgo, non posso essere in borgo.
0: Non si capisce.